0: Escúchala donde quieras.
1: Escúchala como quieras.
0: 101.5.
1: Una señal en el aire del invierno.
0: Radio Federal.
1: Es tu radio.
2: Signore e signori, arriviamo in pochi minuti. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza e di non fumare. La crew e il comandante vi augura un felice soggiorno e buona vacanza. Grazie e arrivederci.
3: Hey, tutto bene, e occhi uno stella, carina piccolina con lo sguardo da bambina. Io non lo so, no, no, no, per un donna solo no, impazzerò. Hey, hey, signorina, crew.

stella, carina e piccolina, come suona la bambina. Io non lo sono, no, no, no, per un mondo solo no, impazzerò. Hey, hey, signorina, conosco una panchina dove non si fa attenzione, perché c'è che l'emozione. Ti voglio baciare e rubare, che potrebbe avere per le sue dell'amore. Tu, hey.

0: Rosita la contadina, ragaza, velocha, heladina, con Mauricio incuchina, per parlare de la estrofanera. Una noche oscura e bruta, al focolare sedete, al instante li domandó, mentre faceva i lavori, tu pensi, alle donne, Mauricio, le dice di no. Un'altra notte che pioveva al calore del focolare, si lamentò per un dolore che una spalla aveva. Alessandro, non sai applicare la ventosa. Ora si alzò le maniche, la vestaglia pulita chiara, anche fui le curasse. E Alessandro dice di no. Che sciocco! A Nino nella campigna le sottoveste gli mostrava, Nino vergognoso guardava dalla parte degli animali. Che scemo se guardare ragazze, le disse e si gonfiò. Per ora gli avvicinò le sue labbra fresche e rose e Nino, abbassando gli occhi, né sì né no. E quando se ne andava, dice, nascondendo il volto, che a Silvia non raccontara, poiché Silvio riderebbe. Lei che lo capiva bene, con malizia si girò. Lusinghiera gli domandò, raccogliendo il grembiule, il bacio, ti fece male? E Nino disse di no. Dai, Nino!
1: Radio Federal.
2: Tu radio de todo el año. Te trae el sonido del invierno.
1: 101.5.